0: sono i numeri, guarda. Col segno 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, che tra 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, anche indietro.
1: Mi avete quella grande lì che si sta a ballare, ma io ho la mia casa.